Nikupurikithe muteerere chidiwa dodipia wayapa wakwithekera nyambi shimenoya di mukuru pere kuroro hea noro hea.

0: Ma devi secondo me
1: fare? Ewa. Allo?
0: Wangro Vaseni, tu hai pempito?
1: Dangi. Ange ange aroj mumalo wa senga uwezi wavoshe tuanama diso akuta kwa mwe wange ndungo Adrias ndi wazuka ngwa Ishmael ndi wazuka voshe ngwa kandengi the day

0: Yesia.
1: Njari.
0: Wola wola.
1: Wola wola.
0: Mazaka naka.
1: Yeah.
0: Mm. Hello.
1: Hello.
0: Yesia.
1: No.
0: Capiatu indi ndire yo karangoso.